Olu jalo kuna ilena di sinye aben sererelena aben nele yujutele pere chavale.